Lisechul Hilcio Hirece, Arueri Bal, Masasele Chol, Mașeșe Cu, Coas Cuițin. Voi veni la sali e cu cain, e jo ke che kabin ke. Gana sal sali chol, mane che shule ke kuche sali santil mi, che shule che tsakon se shima ke da tine kwa dios ka horu sila. Aban mane kon ke di komoni ka she ruan che tsash pan li la tsala na hena kwan li radio cho ko chi spots man. Ira tine kwa dios. Nin kha kwa chale sali hona lai dosa la he bona rele ko kin kwe li lu singana shek sash me se kli radio. Aban Kova Francisco Bep Chogón Chogón Juan Aran Chiril Balicaje Buena salsa la chol Kova Francisco Aran Chocache Cabinquil Chiruli Jonal Ana Juan Cajoru Silal Aran Nacho Nacuí Cuancat Chirapinquil Licajel.